0: Sono le 6 e un minuto.
1: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. In apertura andiamo a Volvera, nel Torinese. Un uomo ha tentato di strangolare la moglie ed è stato arrestato dai carabinieri. La donna è riuscita a fuggire dalla vicina di casa, che ha chiamato le forze dell'ordine. Il marito portato in carcere all'Orusso e Cutugno. Crollano gli incassi d'autovelox in Piemonte, dagli oltre 2,6 milioni di euro incassati nel 2024 a quasi 1 milione 400 nel 2025. A Torino, in un anno, entrate quasi dimezzate, male tutti i capoluoghi, le cause, il nuovo codice della strada e le sentenze della Cassazione. Parliamo di peste suina, primo caso in provincia di Cuneo, a Cravanzana in Altalanga. Dopo alcuni mesi di regressione, il virus rialza la testa e dai territori di Alessandria e Savona ora si espande nel Piemonte meridionale. Una nuova possibile strategia per contrastare la malattia di Alzheimer, una delle principali cause di demenza nel mondo, è quanto emerso da uno studio scientifico internazionale coordinato da Riccardo Granata del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell'Università di Torino. Il calciomercato Juventus, Dusan Vlahovic è area di divorzio tra il calciatore e la società bianconera. Non ci sarebbe l'accordo economico, il serbo è in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo e si è presentato ieri alla Continassa per parlare con la dirigenza. In chiusura al meteo, torna l'instabilità in Piemonte, primi rovesci deboli sui settori alpini in intensificazione nel pomeriggio nelle valli nord-occidentali con temporali più intensi tra Canavese, Alto Torinese, Biellese e Vercellese che si sposteranno in serata su Valdossola, Verbano e Novarese, localmente forti. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez, a più tardi.
2: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Nino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Nino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
3: Radio Frejus, la differenza.

0: Nel centro di Giaveno c'è una scuola davvero a misura di bambino. La scuola dell'infanzia e sezione primavera Beata Vergine Consolata accoglie i piccoli dai 24 ai 36 mesi nella sezione dedicata sezione primavera. Dai 3 ai 6 anni, nelle tre sezioni, in un ambiente sereno e familiare. Aperta da settembre a giugno, ma con servizi anche durante le vacanze e centro estivo a luglio. Orario flessibile dalle 7.30 alle 18. Cucina fresca interna, ampio giardino, laboratori e tante attività per crescere insieme ogni giorno. Asilo infantile Beata Vergine Consolata di Giaveno, il posto giusto dove iniziare a crescere. Vieni a conoscerci.
1: Mamma, torniamo domani?
2: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: essere sempre informato sulle notizie della tua città, Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: Ehi tu, sono l'ape contadina. Sogni un orto perfetto che ti riempia davvero di soddisfazioni o un giardino degno di una regina? Allora ascolta qui.
2: All'Agraria l'ape contadina di Giaveno trovi piante da orto e da frutto, fiori di stagione, sementi selezionate e tutto quello che ti serve per coltivare con passione dal balcone al giardino. E trovi tutto anche per i vostri animali, alimenti per cani, gatti, galline, conigli e molto altro. Agraria l'ape contadina, team giovane e preparato, pronto a seguirti e a darti consigli dal pollice verde.
1: Ricorda, di Agraria l'ape contadina ce n'è una sola ed è a Giaveno, in via Coazzi 47. Visita apecontadina.com o seguici sui nostri canali social Facebook o Instagram.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 7 in punto.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene, assicurando che Teheran non avrà mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente Donald Trump rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca. Siamo molto vicini alla firma delle carte, ha aggiunto. In giornata il presidente USA aveva detto: se non avessi attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran. Intanto Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi, che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi a percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegner Mahmoud al-Najari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano, in risposta a un post del sito di notizie della Striscia Dropside. Un uomo è stato arrestato ad Alghero a Sassari con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo una chiamata al 112. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato, ma i successivi accertamenti hanno portato alla ricostruzione di un quadro più grave. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata. Durante l'aggressione la vittima avrebbe subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia, poi sarebbe stata colpita più volte al volto. La Commissione europea concederà una flessibilità fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni, con un tetto cumulativo dello 0,6% sul triennio per misure atte a contrastare la crisi energetica derivante dalla chiusura dello stretto di Hormuz e a ridurre le dipendenze dai combustibili fossili importanti. È la risposta dell'esecutivo UE alla richiesta arrivata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e anche quella avanzata dalla Spagna, che diversamente da quella italiana era specificatamente focalizzata sulle spese green. Il tennis: Matteo Berrettini è costretto al ritiro a causa di un infortunio nel secondo set, quando inseguiva 5-7-2-5 nel derby azzurro contro Matteo Arnaldi. Il sanremese così vince il quarto di finale del Roland Garros e affronterà venerdì in semifinale, la prima in carriera in uno slam, Flavio Cobolli in un altro derby tricolore. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: No, che disastro!
9: Non ci voleva!
10: Ma so io cosa fare!
8: Presto, venite!
11: Arrivano! Finalmente!
10: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare! Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52.

0: Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, servizi ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
1: Servizi ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A. 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
2: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, energia in ripresa, anche se vi sentite un po' sulle montagne russe. Una piccola sfida al lavoro vi darà l'adrenalina che vi mancava, ma evitate discussioni impulsive con chi vi sta accanto. Toro, giornata lenta, forse anche un po' troppo. Non forzate i ritmi e concedetevi qualche coccola extra. In amore serve più pazienza, soprattutto se qualcosa non vi torna. Un po' di silenzio in più oggi vale oro. Gemelli, una conversazione inaspettata vi apre nuove strade, anche dal punto di vista del cuore. Se state cercando stimoli, ne avrete a palate. Il trucco? Rimanete presenti, anche se la testa corre veloce. Cancro, sentirete forte il bisogno di proteggere chi amate, ma ricordatevi anche di proteggere voi stesse e voi stessi. Una notizia familiare potrebbe emozionarvi meglio. Serata da passare in tranquillità. Leone, siete in forma fisicamente. Nel lavoro qualcuno potrebbe sfidarvi. Rispondete con classe, non con ruggiti. In amore serve una piccola prova di umiltà che potrebbe spiazzare positivamente chi vi guarda. Vergine, un po' di stanchezza mentale si fa sentire. Cercate di non rimuginare su tutto. Ogni tanto va bene anche lasciar correre. Una passeggiata vi aiuterà a vedere le cose più chiaramente. In amore serve più leggerezza. Bilancia, una giornata altalenante ma con spunti interessanti. Una scelta va fatta, anche se non siete pronti. Non decidere è comunque una decisione, ricordatevelo. Ritagliatevi spazi per voi. Scorpione, le relazioni si accendono, anche quelle che sembravano spente. Un progetto che sembrava morto torna a farsi vivo. Usate la vostra grinta con intelligenza. Sagittario, una giornata da prendere con filosofia. Un po' di confusione vi rallenta, ma nulla che non possiate gestire. Un viaggio o una semplice gita vi rimettono in pace col mondo. In amore cercate la semplicità. Capricorno, qualcosa si riaccende dentro di voi come un vecchio obiettivo che torna a farsi sentire. È il momento di crederci di nuovo. Nel lavoro potreste avere un'intuizione vincente, emozioni in risalita. Acquario, siete un po' in contrasto con tutto, anche con voi. Il consiglio è di staccare per qualche ora e ritrovare un punto fermo. Ricentratevi, le idee migliori arriveranno quando smetterete di cercarle. Pesci, creatività a mille e sogni lucidi che potrebbero ispirarvi qualcosa di grande. L'amore vi sorride se non vi perdete nei dettagli. Nel lavoro c'è un'intuizione che vale la gioia di seguire, anche se va controcorrente. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare è perdersi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
4: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
5: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 7 e 37 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cislin.
2: Il vicepresidente della commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui del resto l'Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura di infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie, con quali risorse Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
1: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare. Stupore in Russia per i droni ucraini su San Pietroburgo proprio nel primo giorno del forum internazionale voluto da Putin, la cosiddetta Davos russa. In fiamme la raffineria nel porto della città e nella notte altro attacco ucraino in Crimea, 3 morti e 7 feriti. La Russia risponde con un raid su Kherson, 2 morti e 9 feriti. L'orribile omicidio dei 4 braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. Dalle indagini, passo importante per l'accertamento della verità, così è Giorgia Meloni sulla strage di Amendolara. Ieri a Cosenza, conferenza stampa degli investigatori sui 4 lavoratori migranti arsi vivi in un pulmino. Responsabilità ormai chiare, ma lo scenario che ne emerge è quello di livelli di sfruttamento intollerabili. Il servizio di Laura Supino.
3: Un episodio gravissimo, una violenza inaudita, così il procuratore di Castrovillari d'Alessio sulla strage di braccianti avvenuta ad Amendolara. Omicidio plurimo e pluriaggravato, le accuse che pendono sui 2 pakistani arrestati per la morte dei 4 lavoratori, 3 afghani e un pakistano, bruciati vivi in un minivan presso un distributore di carburante dopo essere stati bloccati all'interno. Una punizione, ha spiegato il cittadino afghano riuscito a fuggire perché i lavoratori sfruttati oltre ogni limite si rifiutavano di pagare il trasporto ai caporali. Indagini ancora in corso, ma responsabilità chiarite in 48 ore, dice il questore di Cosenza Antonio Borrelli.
4: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave.
3: L'episodio rappresenta la cruenta punta di un iceberg, secondo l'ultimo rapporto sullo sfruttamento lavorativo curato da Altro Diritto, Osservatorio Placido Rizzotto e Fly CGL. I casi documentati sono aumentati del 50% in un anno, segnalando per centinaia di migranti condizioni più simili alla schiavitù che al lavoro.
1: Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Ogier Aliassim. Gianni Di Gaetano.
5: La felicità dura un attimo, il dolore molto di più. Purtroppo lo sa bene Matteo Berrettini, che d'improvviso rivive l'ennesimo incubo infortunio. La coscia sinistra lo costringe ad abbandonare il sogno Roland Garros nel corso del secondo set in svantaggio 7-5-5-2. Sorride così a denti stretti l'altro Matteo Arnaldi, che abbraccia l'amico in lacrime prima di godersi gli applausi parigini. Domani, per il 25enne sanremese, si preannuncia un altro derby italiano, stavolta contro Flavio Cobolli, 4-6-6-4-6-4-6-4, in versione rullo compressore contro il canadese Ogier Aliassim, numero 4 del mondo. Comunque vada, ci sarà un italiano in una finale slam. Sempre oggi difendono il titolo nel misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Intanto lo slam d'Oltralpe perde la stella Sabalenka, battuta dalla russa Schneider, che oggi in semifinale incrocerà la polacca Svaliska. Nell'altra sfida, che mette in palio la finale di sabato, di fronte l'Ucraina Kostyuk e l'altra russa Andreeva.
1: Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo. Gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Venaria e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine, per lavori segnaliamo rallentamenti sulla 26 Genova-Voltregravellona-Toce, tra l'innesto con la 10 o Vada in direzione Genova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
3: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
4: Vieni Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 8 e un minuto.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura andiamo a Volvera nel Torinese. Un uomo ha tentato di strangolare la moglie ed è stato arrestato dai carabinieri. La donna è riuscita a fuggire dalla vicina di casa che ha chiamato le forze dell'ordine. Il marito portato in carcere a Lorusso e Cutugno. Crollano gli incassi d'autovelox in Piemonte, dagli oltre 2,6 milioni di euro incassati nel 2024 a quasi 1 milione 400 mila nel 2025. A Torino in un anno entrate quasi dimezzate, male tutti i capoluoghi, le cause, il nuovo codice della strada e le sentenze della Cassazione. Parliamo di peste suina, primo caso in provincia di Cuneo, a Cravanzana in Altalanga. Dopo alcuni mesi di regressione il virus rialza la testa e dai territori di Alessandria e Savona ora si espande nel Piemonte meridionale. Una nuova possibile strategia per contrastare la malattia di Alzheimer, una delle principali cause di demenza nel mondo, è quanto emerso da uno studio scientifico internazionale coordinato da Riccardo Granata del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell'Università di Torino. Il calciomercato Juventus Dusan Vlahovic è area di divorzio tra il calciatore e la società bianconera. Non ci sarebbe l'accordo economico. Il serbo è in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo e si è presentato ieri alla Continassa per parlare con la dirigenza. In chiusura al meteo torna l'instabilità in Piemonte, primi rovesci deboli sui settori alpini in intensificazione nel pomeriggio nelle valli nord-occidentali con temporali più intensi tra Canavese, Alto Torinese, Biellese e Vercellese che si sposteranno in serata su Valdossola, Verbano e Novarese, localmente forti. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez, a più tardi.
0: Di partire. Da Blu Vacanze Le Gru trovi ogni giorno offerte imperdibili, vacanze da sogno e promozioni per tutte le destinazioni. Viaggi di gruppo con partenza dall'agenzia, promo mare, biglietteria. Siamo aperti 7 giorni su 7 dalle 9 alle 22. Chiamaci allo 011 70 03 12 per fissare un appuntamento. Oppure vieni a trovarci al centro commerciale Le Gru.
2: Per le tue prossime vacanze scegli la sicurezza e l'esperienza di Blu Vacanze.
3: La natura assicurata, l'avventura di più. Parco Avventura Chaberton, per grandi e piccini, per splendide giornate immerse nel verde, per tanto relax o adrenalina pura. 5 ettari di pineta, percorsi aerei e teleferiche, attività extra e didattiche, mini golf, tiro con l'arco, soft air e tanto altro. Accogliente zona ristoro con solarium. Parco Avventura Chaberton, a Cesana Torinese, nelle Valli Olimpiche. Prenota su parcoavventurachaberton.it. Il tuo divertimento nel cuore della Via Lattea.
4: Siamo sempre aperti fino al 27 settembre.
5: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona tra Ceva e Millesimo in direzione Savona. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta e tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza, mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo quindi sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso si rallenta tra la circonvallazione Ulse e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: Ditelo con un fiore, non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi, con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde, come i terricci e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi. Dove in via Partigiani Giorgiani 12, sulla strada per Mocchie, aperti dal martedì al sabato 8:30, 12:00, 14:30, 19:00. Fino al 30 giugno, aperti anche la domenica mattina.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 8 e 38 minuti. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco. Istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut. Intanto però l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dell'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Kashmir, iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio di missili. La grazia a Nicole Minetti, fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Ha negato di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito ad episodi di violenza nei loro confronti Emanuela Aiello, mamma della bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio. Durante l'interrogatorio di garanzia che si è tenuto ieri in carcere, la donna si è commossa parlando della piccola Beatrice e ha negato ogni responsabilità. Il suo compagno Emanuele Iannuzzi si è avvalso invece della facoltà di non rispondere, ma i suoi legali hanno fatto sapere che continua a dichiararsi innocente. Entrambi sono indagati per concorso e maltrattamenti aggravati dalla morte. Un velo di tristezza oscura la giornata azzurra a Roland Garros, dove ci sarà sicuramente un tennista italiano nella finale di domenica. Ancora un infortunio muscolare interrompe nel secondo set il cammino di Berrettini, lanciando in semifinale Arnaldi, che domani affronterà Cobolli, travolgente contro il canadese Aliassim. Eliminazione shock tra le donne della numero 1 Sabalenka. Oggi la finale del doppio misto con Errani Babassori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Nel centro di Giaveno c'è una scuola davvero a misura di bambino. La scuola dell'infanzia e sezione primavera Beata Vergine Consolata accoglie i piccoli dai 24 ai 36 mesi nella sezione dedicata sezione primavera. Dai 3 ai 6 anni, nelle 3 sezioni, in un ambiente sereno e familiare. Aperta da settembre a giugno, ma con servizi anche durante le vacanze e centro estivo a luglio. Orario flessibile dalle 7.30 alle 18. Cucina fresca interna, ampio giardino, laboratori e tante attività per crescere insieme, ogni giorno. Asilo infantile Beata Vergine Consolata di Giaveno. Il posto giusto dove iniziare a crescere. Vieni a conoscerci.
2: Mamma, torniamo domani?
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: apre nuove strade, anche dal punto di vista del cuore. Se state cercando stimoli, ne avrete a palate. Il trucco? Rimanete presenti, anche se la testa corre veloce. Cancro. Sentirete forte il bisogno di proteggere chi amate, ma ricordatevi anche di proteggere voi stesse e voi stessi. Una notizia familiare potrebbe emozionarvi meglio. Serata da passare in tranquillità. Leone. Siete in forma fisicamente. Nel lavoro qualcuno potrebbe sfidarvi. Rispondete con classe, non con ruggiti. In amore serve una piccola prova di umiltà che potrebbe spiazzare positivamente chi vi guarda. Vergine. Un po' di stanchezza mentale si fa sentire. Cercate di non rimuginare su tutto. Ogni tanto va bene anche lasciar correre. Una passeggiata vi aiuterà a vedere le cose più chiaramente. In amore serve più leggerezza. Bilancia. Una giornata altalenante, ma con spunti interessanti. Una scelta va fatta, anche se non siete pronti. Non decidere è comunque una decisione, ricordatevelo. Ritagliatevi spazi per voi. Scorpione. Le relazioni si accendono, anche quelle che sembravano spente. Un progetto che sembrava morto torna a farsi vivo. Usate la vostra grinta con intelligenza. Sagittario. Una giornata da prendere con filosofia. Un po' di confusione vi rallenta, ma nulla che non possiate gestire. Un viaggio o una semplice gita vi rimettono in pace col mondo. In amore cercate la semplicità. Capricorno, qualcosa si riaccende dentro di voi come un vecchio obiettivo che torna a farsi sentire. È il momento di crederci di nuovo. Nel lavoro potreste avere un'intuizione vincente, emozioni in risalita. Acquario, siete un po' in contrasto con tutto, anche con voi. Il consiglio è di staccare per qualche ora e ritrovare un punto fermo. Ricentratevi, le idee migliori arriveranno quando smetterete di cercarle. Pesci, creatività a mille e sogni lucidi che potrebbero ispirarvi qualcosa di grande. L'amore vi sorride se non vi perdete nei dettagli. Nel lavoro c'è un'intuizione che vale la gioia di seguire, anche se va controcorrente. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare è perdersi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
3: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
4: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
5: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
4: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
6: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito la statale 24 in direzione Aosta, tra Venaria e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Segnaliamo code anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, e sulla diramazione per Pinerolo, tra il Drosso e Corso Bassano, sempre in direzione Torino. Code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del Traforo, e sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce, tra l'innesto con la 10 Uvada in direzione Genova. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Frejus Meteo.
3: Situazione meteorologica. Dopo il fronte temporalesco si è ripristinato un promontorio di alta pressione con correnti asciutte da nord-ovest e belle schiarite. Un altro fronte instabile è poi atteso di nuovo, seguito anch'esso da schiarite o temporanei annuvolamenti nella prima parte delle giornate. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino da poco parzialmente nuvoloso o più nuvoloso sui settori montani tra Lanzo, Canavese, Valli del Rosa ed Ossola. Dalle ore centrali nubi in aumento e tendenza a divenire irregolarmente nuvoloso o in gran parte nuvoloso a nord del Po. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci sparsi e locali temporali sulle zone montane a nord del Po, in estensione ai fondovalle, sulla Valle d'Aosta e sul nord Piemonte. Tra tardo pomeriggio e sera rovesci e temporali in transito fin sulle pianure, più estesi a nord del Po e sul nord Piemonte, a carattere sparso tra Cuneese, Basso Torinese, Astigiano e Alessandrino. In tarda serata in estensione fino a Langhi, Astigiano e Alessandrino e in cessazione altrove. Possibili nubifragi e grandinate tra Canavese, Bassa Valle d'Aosta, Biellese, Vercellese, Novarese e Verbano e locali grandinate tra Langhi, Astigiano e Alessandrino. Quota neve da 2500 a 2200 metri. Temperature minime stazionarie sugli 11-14 gradi, massime in calo sui 18-22 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con schiarite in estensione con iniziali annuvolamenti più compatti su Langhe, Astigiano, Alessandrino e sui settori alpini in quota e di confine del Torinese, Valle d'Aosta, Sesia ed Ossola. In giornata soleggiato con addensamenti cumuliformi sulle zone montane. In serata nubi in aumento su Cuneese, Torinese e Valle d'Aosta. Precipitazioni nella prima parte della notte con residui rovesci sulle zone orientali. Temperature minime in calo sui 7-11 gradi, massime in lieve aumento sui 18-23 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo tra notte e mattina con nuvolosità irregolare più estesa su pianure, colline e nord Piemonte, schiarite in estensione sull'interno delle valli cuneesi, torinesi e sulla Valle d'Aosta occidentale, passaggio a condizioni abbastanza soleggiate con addensamenti sulle zone montane. Precipitazioni tra la notte e il mattino con rovesci e locali temporali in prevalenza tra Biellese, Sesi e Verbano, qualche rovescio isolato su Torinese, Vercellese e Novarese. In giornata locali rovesci o temporali sulle zone montane piemontesi, isolatamente nel tardo pomeriggio su vicine pianure. Quota neve sui 2500-2700 metri. Temperature minime in aumento sui 10-14 gradi, massime in lieve calo sui 17-22 gradi.
4: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
7: Ma rispetti i limiti di velocità!
8: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
9: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
10: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
11: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
12: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
11: E per le pareti?
12: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
11: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Arder a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
12: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
2: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 9 e 38 minuti.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona a cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump, sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio d'attacchi incrociati americani contro l'isola di Keshem e iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'Università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persone. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.
2: Di partire. Da Blu Vacanze Le Gru trovi ogni giorno offerte imperdibili, vacanze da sogno e promozioni per tutte le destinazioni. Viaggi di gruppo con partenza dall'agenzia, promo mare, biglietteria. Siamo aperti 7 giorni su 7 dalle 9 alle 22. Chiamaci allo 011 70 03 12 per fissare un appuntamento. Oppure vieni a trovarci al centro commerciale Le Gru.
3: Per le tue prossime vacanze scegli la sicurezza e l'esperienza di Blu Vacanze.
4: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
5: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
6: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News per questa edizione delle notizie. In studio Riccardo Menniti. Uscito dalla rianimazione il tifoso ferito al derby Torino-Juventus, continua costante la fase di miglioramento anche dal punto di vista del quadro neurologico. L'uomo parla e muove regolarmente tutti gli arti, ma per ora la prognosi resta riservata. Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri sull'autostrada dei Trafori in direzione Gravellona-Toce nel territorio di Borgo Vercelli. Sul posto intervenuti l'auto medicalizzata del 118 di Vercelli e l'elisoccorso decollato da Borgo Sesia. Secondo le prime informazioni sarebbero almeno 3 le persone coinvolte. Cinema Ambiente al via 17 film in gara provenienti da 15 paesi, tutti in anteprima nazionale a Torino. Tra le proiezioni della prima giornata, Tevere Corsario di Monica Repetto e del regista piemontese Pietro Balla, scomparso durante la lavorazione del film sulla battaglia per la creazione del sentiero Pasolini a Roma. Calcio, alla Continas è andato in scena un incontro tra la dirigenza bianconera e Dusan Vlahovic. Durante il faccia a faccia si è discusso dell'eventuale rinnovo dell'attaccante serbo, il cui attuale contratto scadrà a fine giugno. Vlahovic non dovrebbe rimanere alla Juventus, troppo alte le richieste del suo entourage. Tennis Roland Garros, il torinese Vavassori e Sara Errani volano in finale di doppio misto. Il duo azzurro batte in 2-7 Laura Sigmund e Edouard Roger Vasselin 6-1-6-4 nella giornata di oggi, la finale. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
0: Diamo forma a un sogno, la propria casa.
2: Da Tecnocasa SNC a Giaveno. Materiali per l'edilizia, piastrelle, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, stufe, caminetti, caldaie a biomassa delle migliori marche italiane.
0: Da oltre 40 anni competenze e prodotti di qualità, con uno staff pronto a seguirti in ogni fase del tuo progetto.
2: E se hai dubbi sui bonus casa, sulle agevolazioni o sui materiali per il tuo progetto, non preoccuparti, siamo qui per guidarti e aiutarti a fare le scelte giuste. Tecnocasa SNC. Per chi vuole trovare tutto in un unico luogo, con la garanzia di prodotti di qualità e un servizio anche a domicilio. Vieni a trovarci in piazza Beato Rosaz a Giaveno.
0: Tecnocasa, la casa dei tuoi sogni, inizia qui. Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani! Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito della statale 24 in direzione Aosta e tra Borgaro e l'innesso con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Urx e Bardonecchia in direzione del traforo. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La provinciale 23 del Colle di Sessera viene chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. E con questo è tutto. A più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti, la vita c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 10 e 37 minuti.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Pur senza il numero uno del mondo Yannick Sinner, la Grande Air rimane più che mai italiana dalle parti di Roland Garros. Il campionato del mondo sulla terra rossa avrà sicuramente un tennista azzurro in finale, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato l'obiettivo, il romano d'Imperio, in 4-7 contro il canadese Ogier Aliassim, 4 dell'ATP. Il sanremese in vantaggio 7-5, 5-2 per il ritiro, purtroppo per infortunio muscolare l'ennesimo di Matteo Berrettini, perché ogni gioia si porta appresso un retrogusto di infelicità. E allora si merita in qualche modo la copertina proprio l'ex numero 6 del mondo.
2: Non voglio finisse così, ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo, mi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste due settimane. Grandissime partite, livello molto molto alto, un quarto di finale slam che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile, quindi prendiamo il buono, andiamo avanti, però insomma un po' di tristezza c'è.
1: Domani dunque altro derby posta in palio, ancora più pesante, tra Cobolli e Arnaldi, che ascoltiamo.
3: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
4: Sono contento sicuramente, inaspettato, se penso davvero un mese fa che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
1: Nell'altra semifinale saranno di fronte Sasha Zverev e la sorpresa c'è Kamensic. Oggi tempo di semifinali femminili, che ieri hanno visto il clamoroso KO della regina Sabalenka per mano della russa Schneider, che oggi incrocia la polacca proveniente dalle qualificazioni Svalinska. Nell'altra semifinale Kostiuk Andrejeva, ancora in chiave Italia, alle 12 Andrea Vavassori Sarerrani difendono il titolo nella finale del doppio misto. Rimaniamo in tema azzurro parlando di calcio, ancora sotto shock per il terzo flop mondiale, alle prese con la ricostruzione difficile in attesa del nuovo CT. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno in Lussemburgo, la nazionale dei giovani affidata alla guida dell'Under 21 Silvio Baldini si è posta 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Domenica secondo test contro la Grecia. Cambiamo argomento, sogno ancora di vincere il rosso, così Charles Leclerc, che ieri a pochi giorni dal Gran Premio di casa a Monaco ha rinnovato di altri 3 anni l'accordo con la Ferrari, guadagnerà oltre 35 milioni a stagione il monegasco al cavallino dal 2019. Basket, Milano travolge 93-68 Brescia, si porta sul 2-1 nella semifinale dei playoff scudetto, domani match point al Forum, stasera sull'1-1 Venezia Virtus Bologna. Infine la pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia, 37esimo successo di fila, le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria stanotte all'1, sfida con l'Olanda. Ed è tutto, a più tardi.

0: lucida, mani forti e cuore grande.
1: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
0: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
2: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno, o su solferino9.com.
3: Ditelo con un fiore, non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto, tutto il necessario per coltivare i vostri spazi, con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde, come i terricci e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi, a Condove, in via Partigiani Giorgiani 12, sulla strada per Mocchie, aperti dal martedì al sabato 8:30, 12, 14:30, 19. Fino al 30 giugno, aperti anche la domenica mattina.
4: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Un saluto dalla redazione di ZP News per questa edizione delle notizie. In studio Riccardo Minniti. Uscito dalla rianimazione il tifoso ferito al derby Torino-Juventus, continua costante la fase di miglioramento.

0: da 15 paesi, tutti in anteprima nazionale a Torino, tra le proiezioni della prima giornata, Tevere Corsario di Monica Repetto e del regista piemontese Pietro Balla, scomparso durante la lavorazione del film sulla battaglia per la creazione del sentiero Pasolini a Roma. Calcio alla Continas, è andato in scena un incontro tra la dirigenza bianconera e Dusan Vlahovic. Durante il faccia a faccia si è discusso dell'eventuale rinnovo dell'attaccante serbo, il cui attuale contratto scadrà a fine giugno. Vlahovic non dovrebbe rimanere alla Juventus, troppo alte le richieste del suo entourage. Tennis Roland Garros, il torinese Vavassori e Sara Errani volano in finale di doppio misto. Il duo azzurro batte in 2-7 Laura Sigmund e Edouard Roger Vasselin 6-1-6-4 nella giornata di oggi, la finale. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
1: La natura assicurata, l'avventura di più. Parco Avventura Chaberton, per grandi e piccini, per splendide giornate immerse nel verde, per tanto relax o adrenalina pura. 5 ettari di pineta, percorsi aerei e teleferiche, attività extra e didattiche, mini golf, tiro con l'arco, soft air e tanto altro. Accogliente zona ristoro con solarium. Parco Avventura Chaberton, a Cesana Torinese, nelle Valli Olimpiche. Prenota su parcoavventurachaberton.it. Il tuo divertimento nel cuore della Via Lattea.
2: Novità estate 2026, laser tag e up to 3, la vera arrampicata su albero.
3: Ehi, hey, tu, sono l'ape contadina. Sogni un orto perfetto che ti riempia davvero di soddisfazioni, o un giardino degno di una regina? Allora ascolta qui.
4: All'Agraria L'Ape Contadina di Giaveno trovi piante da orto e da frutto, fiori di stagione, sementi selezionate e tutto quello che ti serve per coltivare con passione dal balcone al giardino. E trovi tutto anche per i vostri animali, alimenti per cani, gatti, galline, conigli e molto altro. Agraria L'Ape Contadina, team giovane e preparato, pronto a seguirti e a darti consigli dal pollice verde.
3: Ricorda, di Agraria L'Ape Contadina ce n'è una sola ed è a Giaveno, in via Coazzi 47. Visita apecontadina.com o seguici sui nostri canali social Facebook o Instagram.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
1: Nel centro di Giavena c'è una scuola davvero a misura di bambino. La scuola dell'infanzia e sezione primavera Beata Vergine Consolata accoglie i piccoli dai 24 ai 36 mesi nella sezione dedicata Sezione Primavera. Dai 3 ai 6 anni, nelle tre sezioni, in un ambiente sereno e familiare. Aperta da settembre a giugno, ma con servizi anche durante le vacanze e centro estivo a luglio. Orario flessibile dalle 7.30 alle 18. Cucina fresca interna, ampio giardino, laboratori e tante attività per crescere insieme, ogni giorno. Asilo infantile Beata Vergine Consolata di Giaveno, il posto giusto dove iniziare a crescere. Vieni a conoscerci.
2: Mamma, torniamo domani?
3: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
4: Ti siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
3: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 11 e 38 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mare Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele sul cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte a Luna sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. In mano. Consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
3: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
4: Di partire. Da Blu Vacanze Le Gru trovi ogni giorno offerte imperdibili, vacanze da sogno e promozioni per tutte le destinazioni. Viaggi di gruppo con partenza dall'agenzia, promo mare, biglietteria. Siamo aperti 7 giorni su 7 dalle 9 alle 22. Chiamaci allo 011 70 03 12 per fissare un appuntamento. Oppure vieni a trovarci al centro commerciale Le Gru.
5: Per le tue prossime vacanze, scegli la sicurezza e l'esperienza di Blu Vacanze.
6: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: Sono le 12 e 3 minuti. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Tutto pronto per la nona edizione di Archivissima che si svolgerà a Torino da oggi fino al 7 giugno. Nato nel 2018, dalla precedente esperienza del format La Notte degli Archivi, il festival celebrerà nel 2026 il decennale del suo format di punta, accogliendo l'11ª edizione della Notte, in programma venerdì 5 giugno. Tema di questa nuova edizione è quello che non c'è, un'espressione per indicare l'immenso patrimonio culturale sommerso, sia quello conservato, quello ancora da esplorare. A Cuneo torna Piazza Coldiretti. Da domani fino a domenica 7 giugno l'iniziativa di Coldiretti Cuneo porta in Piazza Galimberti il mondo agricolo della Granda, con occasioni di incontro, scoperte e partecipazione dedicate al cibo vero, alla filiera corta, all'educazione alimentare e al valore del lavoro quotidiano delle imprese agricole. Nel corso della 3 giorni un ricco programma pensato per famiglie, cittadini e consumatori troveranno spazio il mercato di Campagna Amica, degustazioni guidate, street food, laboratori didattici e tante animazioni. Ne abbiamo parlato con Francesco Goffredo, direttore Coldiretti Cuneo.
1: Saremo nel salotto di Cuneo in Piazza Galimberti, festeggeremo i nostri 80 anni, un compleanno importante con cui abbiamo deciso di restituire la città un evento straordinario all'insegna del buon cibo, del gusto. Ci saranno tanti laboratori, momenti di didattica sia per bambini ma anche per adulti, una grande pagoda per lo street food dove sarà possibile consumare anche dei menù ad un prezzo decisamente popolare, 8 euro, proprio perché vogliamo rinsaldare il rapporto tra agricoltura e consumatori cittadini della nostra amata città di Cuneo.
0: Da venerdì 5 a domenica 7 giugno Bossolasco celebra la bellezza e la varietà botanica con la nuova edizione della Festa della Fioritura delle Rose. Il celebre borgo dell'Alta Langa, in provincia di Cuneo, propone una 3 giorni ricca di appuntamenti, organizzata dalla Proloco con la collaborazione del Comune. In programma una mostra mercato florivivaistica d'élite, incontri con esperti nazionali, laboratori per famiglie, degustazioni di vini locali e momenti di teatro e musica, il tutto tra i vicoli impreziositi dalle fioriture stagionali. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez.
2: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
3: Facile, nel contenitore della plastica.
2: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
3: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
2: Esatto.
4: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
5: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
6: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
7: Il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura e rinnova la propria casa. Tecnocasa SNC è a Giaveno, dalle fondamenta al tetto. Materiali per l'edilizia pesante, piastrelle in ceramica di marchi storici, un avanzato sistema tintometrico e una vasta scelta di generatori di calore di alta qualità a pellet e legna delle migliori marche. Le trovi qui.
8: E non solo. Il settore termoidraulico con un reparto dedicato, pronto ad offrirti le soluzioni migliori. E poi c'è lo staff da Tecnocasa SNC, professionale, gentile e sempre disponibile. La nostra esperienza di oltre 40 anni ci permette di offrirti solo prodotti di qualità e la giusta consulenza pratica, dal piccolo progetto fino ai grandi lavori.
7: Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosa Zaggiaveno, Tecnocasa SNC, la solidità di cui la tua casa ha bisogno.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet.

Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Nino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Nino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
1: È il momento di partire! Da Blu Vacanze Le Gru trovi ogni giorno offerte imperdibili, vacanze da sogno e promozioni per tutte le destinazioni. Viaggi di gruppo con partenza dall'agenzia, promo mare, biglietteria. Siamo aperti 7 giorni su 7, dalle 9 alle 22. Chiamaci allo 011 70 03 12 per fissare un appuntamento. Oppure vieni a trovarci al centro commerciale Le Gru.
2: Per le tue prossime vacanze, scegli la sicurezza e l'esperienza di Blu Vacanze.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, di sbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
0: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 12 e 36 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi in Medio Orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Ceselini.
2: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del settimo casco blu nel sud del paese dei cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi tre mesi, poche ore prima Washington ha annunciato una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe il cuore dell'accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle. E altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
1: La guerra tra Russia e Ucraina torna a intensificarsi con nuovi attacchi incrociati che oggi hanno provocato vittime e incendi sia in Crimea sia nella regione di Kiev. Raid ucraini a Simferopol hanno causato 3 morti e 7 feriti, mentre a Sebastopoli le difese russe hanno intercettato oltre 20 droni nella notte. Sul fronte opposto 5 persone sono rimaste uccise e altre 11 ferite a seguito dei bombardamenti russi nella regione di Donetsk. E oggi è atteso il discorso di Putin a San Pietroburgo, dove è in corso il forum internazionale con molti ospiti stranieri, tra cui anche delegazioni tedesche e statunitensi. In città si respira il fumo nero della raffineria in fiamme dopo l'attacco ucraino di ieri. Saranno ascoltati oggi nella procura di Castrovillari 2 pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di 4 braccianti bruciati vivi in un minivan, un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. I loro legali hanno fatto sapere che si avvarranno della facoltà di non rispondere. Per quanto riguarda il movente, sono 2 le ipotesi eseguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo, corrito immediato, a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne, Francesco Dolci. La vicepresidente dell'Europarlamento Pina Picerno lascia il PD. Il partito di Elly Schlein ha subito uno snaturamento, non tiene più insieme le aspirazioni socialiste e liberali, accusa in un'intervista al Foglio. Per lei anche il cambio di gruppo a Strasburgo dai socialdemocratici ai liberali di Macron e del partito europeo di Sandro Gozi, che la accoglie dicendo: ha avuto il coraggio di dire la verità, non si può essere atlantisti a convenienza o riformisti solo a parole. Si congratula e la invita a lavorare insieme anche Carlo Calenda. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassime, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
3: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimentico. Integro mai.
4: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso a dovero un mese fa che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
1: Nell'altra semifinale di domani, Zverev Mensik, oggi semifinali femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Ditelo con un fiore. Non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi, con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde, come i terricci e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi, a Condove, in via Partigiani Giorgiani 12, sulla strada per Mocchie, aperti dal martedì al sabato, 8:30, 12, 14:30, 19. Fino al 30 giugno, aperti anche la domenica mattina.
1: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
2: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
1: E per le pareti?
2: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
1: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardere a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
2: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: KLFM Radio Frejus.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sono le 13 in punto.
2: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: tentato femminicidio a Torino, sentiamo il servizio di Alessia Balducci.
3: Un tentativo di femminicidio è avvenuto nella mattinata di ieri in un appartamento di via Leoncavallo a Torino. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un imprenditore di 32 anni, residente nel Veronese, gravemente indiziato di tentato omicidio e minaccia aggravata ai danni della fidanzata. L'uomo, già noto alle forze di polizia, si trovava a casa di lei, una trentenne di origini ecuadoriane, quando tra i due è scoppiata una violenta lite per motivi ancora da chiarire. La situazione è degenerata rapidamente. L'uomo, dopo aver minacciato la fidanzata con un coltello, avrebbe tentato di spingerla giù dalla finestra della stanza, situata al terzo piano della palazzina. La donna è riuscita a divincolarsi e a sfuggire all'aggressore, scappando dall'alloggio e lanciando immediatamente l'allarme con una chiamata d'emergenza al 112. L'intervento dei militari dell'arma è stato tempestivo e ha consentito di bloccare l'uomo subito dopo.
2: Sono davvero ingenti i danni che ha causato l'intensa grandinata del pomeriggio del 2 giugno, che ha colpito la basse valle del Tanaro tra il Moregalese e la Langa, tra i comuni più colpiti, che hanno registrato danni in particolare a coltivazioni autovetture, Clavesana, Farigliano, Dogliani e Murazzano. Proprio da qui parte l'appello per aiutare il parco Safari a rialzarsi dopo i danneggiamenti subiti. Piazza Coldiretti, in programma dal 5 al 7 giugno in piazza Galimberti, l'evento con cui Coldiretti Cuneo festeggia i suoi 80 anni, portando la campagna nel centro della città. Per 3 giorni cittadini, famiglie e visitatori potranno incontrare direttamente gli agricoltori, acquistare prodotti di qualità e conoscere da vicino il valore della filiera corta in un rapporto diretto tra chi produce e chi consuma. A Torino ancora 4 piscine chiuse, sono in totale 18 gli impianti in città, ma Gaetano, Sebastopoli, Vigone e Pellerina non verranno aperte neanche per quest'estate. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
1: Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
1: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

0: Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante Pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
1: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Segnaliamo poi che è temporaneamente chiusa la statale 20 del Colle di Tenda, in località Genola, in entrambe le direzioni. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori la provinciale 23 del Colle di Sestrier viene chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Un attimo di attenzione, prego. Estate in Valle è in fase di preparazione. Pertanto, se siete interessati ad inserire uno spazio pubblicitario, vi invitiamo a contattare al più presto lo 0122 64 0606. Una nostra incaricata vi darà tutte le indicazioni utili per realizzare una campagna pubblicitaria veramente efficace. Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. Chi non c'è, non ci sarà.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Noi donne sempre in movimento, eleganti, appariscenti, sexy, divertenti, bionde, brune, rosse, more. Ma ad un certo punto abbiamo bisogno di... Diamoci un taglio. È il salone pronto a guidarci verso la scelta giusta tra tagli e colori. Sempre attenti alle nuove tendenze e a mettere in pratica le nostre idee di bellezza. Da Diamoci un taglio possiamo essere chi vogliamo. Diamoci un taglio, il nostro styling di carattere. In via Vernetto 19, a Chianocco. 0122 48 697. Aperto tutti i giorni, chiuso il lunedì. Mercoledì aperto dalle 13.30 alle 20.30.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 13 e 36 minuti.
1: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. I destini della terapia anti-HIV e quelli della lotta alla sclerosi multipla potrebbero essere legati a doppio filo, è quanto sostiene un gruppo di ricerca internazionale, secondo cui negli individui sottoposti alla terapia antiretrovirale per l'HIV, sintomi e progressione della sclerosi multipla avevano nettamente rallentato la loro corsa. L'adozione di una tassa sul consumo di carne potrebbe essere l'asso nella manica dei paesi occidentali nella lotta al riscaldamento globale, è quanto sostiene un gruppo di ricerca della Cornell University negli Stati Uniti. Ma non è tutto, gli esperti suggeriscono di prendere dei provvedimenti volti ad attenuare i profili più regressivi della misura, in particolare con una riduzione dell'IVA su altri prodotti come frutta e verdura più rispettosi dell'ambiente. Il pisolino anche durante il lavoro, purché gestito bene, può avere tanti benefici, come insegna una vera e propria arte praticata da millenni in Giappone. Il riposino vigile infatti migliora l'umore, riduce lo stress, aumenta le prestazioni cognitive, dalla memoria alla concentrazione e quelle fisiche, aumenta la produttività e migliora la salute del cuore. Si tratta di una pratica ancestrale giapponese che si traduce letteralmente in essere presenti mentre si dorme e consiste nell'appisolarsi o dormire brevemente in pubblico, indipendentemente dal luogo o dalle circostanze, ma con delle regole ben precise. Non deve rigorosamente superare i 15 minuti, va fatto da seduti, deve essere più una rapida pausa energetica che un sonno profondo e anche se la persona può essere mentalmente assente, deve essere in grado di tornare immediatamente alla realtà quando è richiesto un suo contributo attivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ehi tu, sono l'ape contadina. Sogni un orto perfetto che ti riempia davvero di soddisfazioni o un giardino degno di una regina? Allora ascolta qui.
3: All'Agraria l'ape contadina di Giaveno trovi piante da orto e da frutto, fiori di stagione, sementi selezionate e tutto quello che ti serve per coltivare con passione dal balcone al giardino. E trovi tutto anche per i vostri animali, alimenti per cani, gatti, galline, conigli e molto altro. Agraria l'ape contadina, team giovane e preparato, pronto a seguirti e a darti consigli dal pollice verde.
2: Ricorda, di Agraria l'ape contadina ce n'è una sola ed è a Giaveno, in via Coazzi 47. Visita apecontadina.com o seguici sui nostri canali social Facebook o Instagram.
4: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
5: Vieni Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
6: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: tentato femminicidio a Torino. Sentiamo il servizio di Alessia Balducci.
2: Un tentativo di femminicidio è avvenuto nella mattinata di ieri in un appartamento di via Leoncavallo a Torino. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un imprenditore di 32 anni, residente nel Veronese, gravemente indiziato di tentato omicidio e minaccia aggravata ai danni della fidanzata. L'uomo, già noto alle forze di polizia, si trovava a casa di lei, una trentenne di origini ecuadoriane, quando tra i due è scoppiata una violenta lite per motivi ancora da chiarire. La situazione è degenerata rapidamente. L'uomo, dopo aver minacciato la fidanzata con un coltello, avrebbe tentato di spingerla giù dalla finestra della stanza, situata al terzo piano della palazzina. La donna è riuscita a divincolarsi e a sfuggire all'aggressore, scappando dall'alloggio e lanciando immediatamente l'allarme con una chiamata d'emergenza al 112. L'intervento dei militari dell'arma è stato tempestivo e ha consentito di bloccare l'uomo subito dopo.
1: Sono davvero ingenti i danni che ha causato l'intensa

0: chiuse. Sono in totale 18 gli impianti in città, ma Gaetano, Sebastopoli, Vigone e Pellerina non verranno aperte neanche per quest'estate. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
1: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Radio Frejus Meteo.
1: Situazione meteorologica. Dopo il fronte temporalesco si è ripristinato un promontorio di alta pressione con correnti asciutte da nord-ovest e belle schiarite. Un altro fronte instabile è poi atteso di nuovo, seguito anch'esso da schiarite o temporanei annuvolamenti nella prima parte delle giornate. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino da poco a parzialmente nuvoloso o più nuvoloso sui settori montani tra Lanzo, Canavese, Valli del Rosa ed Ossola. Dalle ore centrali, nubi in aumento e tendenza a divenire irregolarmente nuvoloso o in gran parte nuvoloso a nord del Po. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci sparsi e locali temporali sulle zone montane a nord del Po, in estensione ai fondovalle, sulla Valle d'Aosta e sul nord Piemonte. Tra tardo pomeriggio e sera, rovesci e temporali in transito fin sulle pianure, più estesi a nord del Po e sul nord Piemonte, a carattere sparso tra Cuneese, Basso Torinese, Astigiano e Alessandrino. In tarda serata in estensione fino a Lanchi, Astigiano e Alessandrino, in cessazione altrove. Possibili nubifragi e grandinate tra Canavese, Bassa Valle d'Aosta, Biellese, Vercellese, Novarese e Verbano e locali grandinate tra Lanchi, Astigiano e Alessandrino. Quota neve da 2500 a 2200 metri. Temperature minime stazionarie sugli 11-14 gradi, massime in calo sui 18-22 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con schiarite in estensione con iniziali annuvolamenti più compatti su Langhe, Astigiano, Alessandrino e sui settori alpini in quota e di confine del Torinese, Valle d'Aosta, Sesi ed Ossola. In giornata soleggiato con addensamenti cumuliformi sulle zone montane. In serata nubi in aumento su Cuneese, Torinese e Valle d'Aosta. Precipitazioni nella prima parte della notte con residui rovesci sulle zone orientali. Temperature minime in calo sui 7-11 gradi, massime in lieve aumento sui 18-23 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo tra notte e mattina con nuvolosità irregolare più estesa su pianure, colline e nord Piemonte, schiarite in estensione sull'interno delle valli cuneesi, torinesi e sulla Valle d'Aosta occidentale, passaggio a condizioni abbastanza soleggiate con addensamenti sulle zone montane. Precipitazioni tra la notte e il mattino con rovesci e locali temporali in prevalenza tra Biellese, Sesi e Verbano, qualche rovescio isolato su Torinese, Vercellese e Novarese. In giornata locali rovesci o temporali sulle zone montane piemontesi isolatamente nel tardo pomeriggio su vicine pianure. Quota neve sui 2500-2700 metri. Temperature minime in aumento sui 10-14 gradi, massime in lieve calo sui 17-22 gradi.
2: Nel centro di Giaveno c'è una scuola davvero a misura di bambino. La scuola dell'infanzia e sezione primavera Beata Vergine Consolata accoglie i piccoli dai 24 ai 36 mesi nella sezione dedicata sezione primavera. Dai 3 ai 6 anni, nelle tre sezioni, in un ambiente sereno e familiare. Aperta da settembre a giugno, ma con servizi anche durante le vacanze e centro estivo a luglio. Orario flessibile dalle 7.30 alle 18. Cucina fresca interna, ampio giardino, laboratori e tante attività per crescere insieme, ogni giorno. Asilo infantile Beata Vergine Consolata di Giaveno. Il posto giusto dove iniziare a crescere. Vieni a conoscerci.
3: Mamma, torniamo domani?
4: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
5: Ci siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
4: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
6: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
0: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'UNIFIL, la forza di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, ha confermato su X la morte di un casco blu, un 37enne serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese. Feriti altri due peacekeeper, uno spagnolo e un salvadoregno. L'esercito di Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dell'azione ad Hezbollah. Gli ultimi raid dopo l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. I delegati israeliani e libanesi si incontreranno nuovamente il 22 giugno per altri colloqui. E proseguono anche i difficili negoziati tra Washington e Teheran. All'apertura diplomatica di Trump, che aveva detto di voler incontrare Khamenei, la guida suprema iraniana ha duramente replicato, rivendicando di aver inflitto una bruciante sconfitta sia agli Stati Uniti che a Israele. La GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Per la giudice mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi sul suo stretto collaboratore Dell'Utri. Tesi insensata, solo carta straccia in tribunale e in certi giornali, commenta soddisfatta Marina Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione per l'ex senatore di Forza Italia, peraltro condannato nel 2014 in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, la Camera ha approvato la legge delega sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo, che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Calendario credibile, durante la prossima legislatura partirà l'iniziativa di produzione, commenta il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. I 4 braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne calabresi di Amendolara, in provincia di Cosenza. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i 2 cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I 2, durante l'udienza, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'unico sopravvissuto ha raccontato che i lavoratori, 3 afghani e un pakistano, sono stati uccisi per essersi ribellati ai caporali chiedendo un regolare contratto di lavoro. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, anche uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto al Roland Garros. Nella finale dello Slam parigino, gli azzurri hanno sconfitto in 3 set, 4-6, 6-3, 10-4, la canadese Gabriella Dabrowski e l'americano Evan King. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
3: Vieni Giaveno, dove l'estate comincia davvero!
4: È il momento di partire! Da Blu Vacanze Le Gru trovi ogni giorno offerte imperdibili, vacanze da sogno e promozioni per tutte le destinazioni. Viaggi di gruppo con partenza dall'agenzia, promo mare, biglietteria. Siamo aperti 7 giorni su 7, dalle 9 alle 22. Chiamaci allo 011 70 03 12 per fissare un appuntamento. Oppure vieni a trovarci al centro commerciale Le Gru.
5: Per le tue prossime vacanze, scegli la sicurezza e l'esperienza di Blu Vacanze.
6: Diamo forma a un sogno, la propria casa.
7: Da Tecnocasa SNC a Giaveno. Materiali per l'edilizia, piastrelle, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, stufe, caminetti, caldaie a biomassa delle migliori marche italiane.
6: Da oltre 40 anni competenze e prodotti di qualità, con uno staff pronto a seguirti in ogni fase del tuo progetto.
7: E se hai dubbi sui bonus casa, sulle agevolazioni o sui materiali per il tuo progetto, non preoccuparti, siamo qui per guidarti e aiutarti a fare le scelte giuste. Tecnocasa SNC. per chi vuole trovare tutto in un unico luogo, con la garanzia di prodotti di qualità e un servizio anche a domicilio. Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosaz a Giaveno.
6: Tecnocasa, la casa dei tuoi sogni, inizia qui.
8: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ditelo con un fiore. Non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi, con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde, come terrici e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi ha dove in via Partigiani Giorgiani 12 sulla strada per Mocchie, aperti dal martedì al sabato 8:30, 12, 14 e 30, 19. Fino al 30 giugno, aperti anche la domenica mattina.
11: Noi donne sempre in movimento, eleganti, appariscenti, sexy, divertenti, bionde, brune, rosse, more, ma ad un certo punto abbiamo bisogno di... Diamoci un taglio. È il salone pronto a guidarci verso la scelta giusta tra tagli e colori. Sempre attenti alle nuove tendenze e a mettere in pratica le nostre idee di bellezza. Da Diamoci un taglio possiamo essere chi vogliamo. Diamoci un taglio, il nostro styling di carattere. In via Vernetto 19, a Chianocco, 0122 48 697. Aperto tutti i giorni, chiuso il lunedì.
12: Mercoledì aperto dalle 13:30 alle 20:30.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
1: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
0: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
1: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
0: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
1: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, belle.

0: 1755.
1: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
2: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
3: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
2: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lurza a Selvaggio. È proprio qui accanto.
4: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
5: Radio Frejus. La differenza la senti.

0: Sono le 15 e 39 minuti.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio giunto nella notte di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dei raid ad Hezbollah. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, promosso dalla Russia, si inasprisce l'offensiva delle forze ucraine. 3 morti e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea. E sempre nella penisola annessa dalla Russia, un altro raid ha preso di mira un treno di pendolari, causando un morto e 3 feriti. Droni di Mosca hanno invece colpito nella notte Kherson, con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Questo pomeriggio il punto stampa del presidente russo Putin, mentre il portavoce del Cremlino Peskov avverte Kiev: la punizione sarà inevitabile. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della 6ª archiviazione. Calcio: la nazionale dei giovani di Silvio Baldini è proiettata la 2ª delle 2 amichevoli di giugno, domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo gli azzurri, in formazione sperimentale, si sono imposti per 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: lucida, mani forti e cuore grande.
1: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
0: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
2: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
3: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
4: Vieni Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
5: È il momento di partire! Da Blu Vacanze Le Gru trovi ogni giorno offerte imperdibili, vacanze da sogno e promozioni per tutte le destinazioni. Viaggi di gruppo con partenza dall'agenzia, promo mare, biglietteria. Siamo aperti 7 giorni su 7, dalle 9 alle 22. Chiamaci allo 011 70 03 12 per fissare un appuntamento. Oppure vieni a trovarci al centro commerciale Le Gru.
6: Per le tue prossime vacanze, scegli la sicurezza e l'esperienza di Blu Vacanze.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sono le 16:02. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Tutto pronto per la nona edizione di Archivissima, che si svolgerà a Torino da oggi fino al 7 giugno. Nato nel 2018, dalla precedente esperienza del format La Notte degli Archivi, il festival celebrerà nel 2026 il decennale del suo format di punta, accogliendo l'11ª edizione della Notte, in programma venerdì 5 giugno. Tema di questa nuova edizione è quello che non c'è, un'espressione per indicare l'immenso patrimonio culturale sommerso, sia quello conservato, quello ancora da esplorare. A Cuneo torna Piazza Coldiretti, da domani fino a domenica 7 giugno l'iniziativa di Coldiretti Cuneo porta in Piazza Galimberti il mondo agricolo della Granda, con occasioni di incontro, scoperte e partecipazione dedicate al cibo vero, alla filiera corta, all'educazione alimentare e al valore del lavoro quotidiano delle imprese agricole. Nel corso della 3 giorni un ricco programma pensato per famiglie, cittadini e consumatori troveranno spazio il mercato di Campagna Amica, degustazioni guidate, street food, laboratori didattici e tante animazioni. Ne abbiamo parlato con Francesco Goffredo, direttore Coldiretti Cuneo.
2: Saremo nel salotto di Cuneo in Piazza Galimberti, festeggeremo i nostri 80 anni, un compleanno importante con cui abbiamo deciso di restituire la città un evento straordinario all'insegna del buon cibo, del gusto. Ci saranno tanti laboratori, momenti di didattica sia per bambini ma anche per adulti, una grande pagoda per lo street food dove sarà possibile consumare anche dei menù ad un prezzo decisamente popolare, 8 euro, proprio perché vogliamo rinsaldare il rapporto tra agricoltura e consumatori cittadini della nostra amata città di Cuneo.
1: Da venerdì 5 a domenica 7 giugno, Bossolasco celebra la bellezza e la varietà botanica con la nuova edizione della Festa della Fioritura delle Rose. Il celebre borgo dell'Alta Langa, in provincia di Cuneo, propone una 3 giorni ricca di appuntamenti, organizzata dalla Proloco con la collaborazione del Comune. In programma una mostra mercato florivivaistica d'élite, incontri con esperti nazionali, laboratori per famiglie, degustazione di vini locali e momenti di teatro e musica, il tutto tra i vicoli impreziositi dalle fioriture stagionali. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez.

30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: esterni per professionisti ed hobbisti. A Susa, in Corso Stati Uniti 55. Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ehi tu, sono l'ape contadina. Sogni un orto perfetto che ti riempia davvero di soddisfazioni o un giardino degno di una regina? Allora ascolta qui.
3: All'Agraria l'ape contadina di Giaveno trovi piante da orto e da frutto, fiori di stagione, sementi selezionate e tutto quello che ti serve per coltivare con passione dal balcone al giardino. E trovi tutto anche per i vostri animali, alimenti per cani, gatti, galline, conigli e molto altro. Agraria l'ape contadina, team giovane e preparato, pronto a seguirti e a darti consigli dal pollice verde.
2: Ricorda, di Agraria l'ape contadina ce n'è una sola ed è a Giaveno, in via Coazzi 47. Visita apecontadina.com o seguici sui nostri canali social Facebook o Instagram.
4: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
5: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
6: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
5: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
6: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
7: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano, già due volte campioni dello US Open, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis anche sulla leggendaria terra rossa del Roland Garros, conquistando per il secondo anno consecutivo il torneo di misto dello Slam parigino. La coppia azzurra ha sconfitto 4-6, 6-3-10-4 la canadese Gabriela Dabrowski insieme all'americano Evan King, KO quest'ultimo anche l'anno passato, ma allora insieme alla Townsend. È apparso in grande forma Vavassori, atteso domani dalla semifinale del doppio insieme a Simone Bolelli contro il tandem numero uno del seeding Granollers e Zeballos. Ma non solo doppio, perché domani sarà un'altra giornata a forti tinte tricolori. Un altro derby, stavolta di semifinale nel singolare, che dunque garantirà ad un tennista italiano di disputare la finale di domenica. A contendersi il posto Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
1: Sono veramente contento di essere qua, di avere un'altra possibilità di giocare. Sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante. Fisicamente sto bene, quindi sono veramente contento di questo. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, quindi ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
2: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
0: Nell'altra semifinale di domani, di fronte il 3 dell'ATP Zverev, la sorpresa cieca Jakub Mensik. Voltiamo pagina, preso atto del fallimento mondiale in attesa del nuovo commissario tecnico, ha iniziato a gettare le basi della ricostruzione la nazionale italiana con tanti giovani affidata ad interim al CT Silvio Baldini. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno gli azzurri si sono imposti 1-0 in Lussemburgo con sigillo dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito, che ha voluto nell'occasione rivolgere il suo apprezzamento al gruppo e soprattutto al lavoro di Baldini.
3: Il mister è sicuramente una persona che quando parla, quando fa i discorsi, ti entra dentro, va sempre dritto al punto senza giri di parole, ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Sono molto contento di come è andata, perché ce la siamo meritati, siamo stati bravi ad aggredirla fin dal primo secondo. È un gruppo di ragazzi che veramente si merita il meglio, perché ho visto un impegno in settimana veramente incredibile. Abbiamo fatto vedere comunque quanta cattiveria, quanta fame ci abbiamo messo in campo dal primo secondo, anche se sulla carta era amichevole, abbiamo invece trattato questa partita col massimo dell'impegno.
0: Domenica seconda amichevole a Creta contro la Grecia. Basket, con Milano avanti 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto sull'1-1 gara 3. Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Pallavolo, archiviata la netta vittoria contro la Bulgaria, 37esimo successo di fila in gare ufficiali, torna in campo in Nations League l'Italia femminile di Julio Velasco. All'una della notte italiana a Brasilia le azzurre affrontano l'Olanda. Infine l'atletica, notte di stelle all'Olimpico di Roma, cornice del tradizionale Golden Gala, attesa per la sfida nei 100 tra il campione olimpico Noah Lyles e l'ex oro di Tokyo Marcel Jacobs. In copertina anche il romano Andy Diaz nel triplo e Nadia Battocletti nei 5000. Ed è tutto, buona serata.
4: Ditelo con un fiore, non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi, con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde, come terrici e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi, a Condotto dove in via Partigiani Giorgiani 12 sulla strada per Mocchie, aperti dal martedì al sabato 8:30, 12, 14:30, 19. Fino al 30 giugno, aperti anche la domenica mattina.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 17 e 4 minuti.
1: Un saluto dalla redazione sportiva di Zippi News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dal calcio. Il Torino ha deciso di non riscattare Rafael Obrador, difensore di proprietà del Benfica, che ha giocato per 6 mesi in Granata. L'opzione per la permanenza era di circa 9 milioni di euro, ma non è stata utilizzata e per questo il calciatore ritornerà alle Aquile, che proveranno a cederlo proprio per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Alla Continasse è andato in scena un incontro tra la dirigenza juventina e Dusan Vlahovic. Durante il faccia a faccia si è discusso dell'eventuale rinnovo dell'attaccante serbo, il cui attuale contratto scade alla fine di giugno. Le parti non hanno trovato un accordo e quindi molto probabilmente Vlahovic lascerà i bianconeri a fine stagione. Volley femminile, sarà ancora Paola Paggi a ricoprire il ruolo di team manager di Cuneo Grande Volley nella prossima stagione. Le gatte potranno così contare sul prezioso contributo della campionessa del mondo 2002, figura che si è rivelata di grande importanza nel corso dell'ultimo campionato. Infatti, entrata a far parte dello staff biancorosso a stagione in corso, Paggi ha saputo mettere al servizio della squadra la propria esperienza e le proprie competenze, integrandosi rapidamente col gruppo. Il suo apporto ha contribuito al percorso delle gatte, protagonista nella corsa all'Europa. Una location eccezionale per un evento che mette al centro lo sport in cui l'Italia eccelle, ovvero il tennis. Infatti, da venerdì 5 giugno, nella corte d'onore della Reggia di Venaria, in

0: e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
1: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
3: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brera in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove troviamo code per traffico intenso tra Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
4: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
6: Radio Fréjus, la differenza la senti. 1, 2

0: Sono le 17 e 37 minuti. Una buona serata da Barbara Salandri. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. Il Quirinale, puntualizza la nota, non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale, viene ancora precisato, sono state concesse 42 grazie, solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli Stati Uniti. La precondizione per un futuro accordo, posta da Hezbollah, è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese dei Cedri. Feriti altri 2 peacekeeper. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la 6ª volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Basket in chiusura, con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia, la chance domani di chiudere la serie ribalta questa sera per l'altra semifinale dei playoff scudetto. Sull'1-1 in gara 3 Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
8: È il momento di partire! Da Blu Vacanze Le Gru trovi ogni giorno offerte imperdibili, vacanze da sogno e promozioni per tutte le destinazioni. Viaggi di gruppo con partenza dall'agenzia, promo mare, biglietteria. Siamo aperti 7 giorni su 7, dalle 9 alle 22. Chiamaci allo 011 70 03 12 per fissare un appuntamento. Oppure vieni a trovarci al centro commerciale Le Gru.
9: Per le tue prossime vacanze, scegli la sicurezza e l'esperienza di Blu Vacanze. Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

sa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Sono le 18 e 3 minuti. 2 minuti, un libro.
1: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita! Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Co.

Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre

0: Avventura assicurata, l'avventura di più. Parco Avventura Chaberton, per grandi e piccini, per splendide giornate immerse nel verde, per tanto relax o adrenalina pura. 5 ettari di pineta, percorsi aerei e teleferiche, attività extra e didattiche, mini golf, tiro con l'arco, soft air e tanto altro. Accogliente zona ristoro con solarium. Parco Avventura Chaberton, a Cesana Torinese, nelle Valli Olimpiche. Prenota su parcoavventurachaberton.it. Il tuo divertimento nel cuore della Via Lattea.
1: Novità estate 2026. Laser tag e Apto 3, la vera arrampicata su albero.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Venaria e Corso Regina verso Piacenza. Per traffico intenso invece segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale tra Drosso e Pianezza e in direzione Aosta e tra Caselle e Bruere verso Savona. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo della provincia del Verbano-Cusio-Ossola per anticiparvi che la provinciale 52 verrà chiusa per lavori a Sasso Gambello dalle 22.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ehi tu, sono l'ape contadina. Sogni un orto perfetto che ti riempia davvero di soddisfazioni o un giardino degno di una regina? Allora ascolta qui.
3: All'Agraria l'ape contadina di Giaveno trovi piante da orto e da frutto, fiori di stagione, sementi selezionate e tutto quello che ti serve per coltivare con passione dal balcone al giardino. E trovi tutto anche per i vostri animali, alimenti per cani, gatti, galline, conigli e molto altro. Agraria l'ape contadina, team giovane e preparato, pronto a seguirti e a darti consigli dal pollice verde.
2: Ricorda, di Agraria l'ape contadina ce n'è una sola ed è a Giaveno, in via Coazzi 47. Visita apecontadina.com o seguici sui nostri canali social Facebook o Instagram.
4: Nel centro di Giaveno c'è una scuola davvero a misura di bambino. La scuola dell'infanzia e sezione primavera Beata Vergine Consolata accoglie i piccoli dai 24 ai 36 mesi nella sezione dedicata sezione primavera. Dai 3 ai 6 anni, nelle tre sezioni, in un ambiente sereno e familiare. Aperta da settembre a giugno, ma con servizi anche durante le vacanze e centro estivo a luglio. Orario flessibile dalle 7.30 alle 18. Cucina fresca interna, ampio giardino, laboratori e tante attività per crescere insieme ogni giorno. Asilo infantile Beata Vergine Consolata di Giaveno, il posto giusto dove iniziare a crescere. Vieni a conoscerci.
5: Mamma, torniamo domani?
6: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: 18 e 37 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio ancora fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. La vittima è un sergente serbo di 37 anni, feriti altri due peacekeeper. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nella nota. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri. Inutile ogni tentativo di rianimazione.
2: L'economia.
1: La Commissione europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia, pari a 18,8 miliardi di euro chiesti a fine 2025 e approvati dalla Commissione il 29 aprile, riconoscendone la corretta attuazione del piano adottato dai 27 durante l'emergenza Covid. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, che ammontano a 194,4 miliardi tra sovvenzioni e prestiti. E ieri il governo ha inoltre varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro. La scalata ad Unicredit a Commerzbank, tiepida apertura oggi dalla CEO della banca tedesca Bettina Orlop. Se l'accordo è amichevole si farà, ha detto ribadendo le sue condizioni per discutere l'offerta italiana, l'esistenza di un premio per gli azionisti e il rispetto della business model di Commerce. Compie 40 anni il centro studi Guglielmo Tagliacarne, fulcro dell'informazione economica del sistema delle camere di commercio. L'anniversario è l'occasione per una riflessione di ampio respiro sull'economia del nostro paese. Sentiamo Cristina Scarpa.
3: Come è cambiato il tessuto economico e sociale dell'Italia? La risposta arriva dalle analisi e dalle ricerche condotte negli ultimi 40 anni dal centro studi delle camere di commercio Guglielmo Tagliacarne, che misura il valore aggiunto, cioè il complesso dei beni e servizi prodotti per ciascuna provincia, come spiega Gaetano Fausto Esposito, direttore generale Centro Studi Tagliacarne.
4: L'Italia è molto cambiata dal punto di vista settoriale e territoriale in questi anni. Diciamo che in 40 anni il peso della manifattura, dell'industria, si è ridotto sostanzialmente di un quarto. L'agricoltura si è più che dimezzata e adesso siamo poco più del 2%. Fortissima crescita del terziario, in questi 40 anni è aumentato di circa il 26%.
3: E dal punto di vista territoriale che cosa è cambiato?
4: Circa 58 province rispetto a 40 anni fa hanno perso in termini di valore aggiunto pro capite, in termini relativi, e questa riduzione è avvenuta soprattutto nel centro-nord. Invece il mezzogiorno, pur lasciando invariati complessivamente il divario di sviluppo rispetto al resto del paese, fa segnare circa 21 province che comunque hanno avuto dei progressi.
3: E tra Milano e Roma?
4: Milano, che 40 anni fa faceva il 50% del valore aggiunto pro capite in più rispetto alla media italiana, oggi praticamente raddoppia, mentre invece Roma, la capitale amministrativa, segna un arretramento al riguardo.
3: Per saperne di più, www.tagliacarne.it.
1: Infine i mercati, giornata interlocutoria in Europa, dove comunque prevalgono i rialzi. Milano si attesta a più 0,27%, poco mosso lo spread con i titoli tedeschi a 76 punti base. È tutto, a più tardi.
0: Ditelo con un fiore. Non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde, come terrici e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi ha condotto in via Partigiani Giorgiani 12 sulla strada per Mocchie, aperti dal martedì al sabato 8:30, 12:00, 14:30, 19:00. Fino al 30 giugno, aperti anche la domenica mattina.
2: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
5: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
2: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
6: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
7: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 19 in punto.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura andiamo a caselle. Era la guida in contromano, identificato l'81enne al volante il 19 maggio scorso. L'uomo è stato sanzionato e gli è stata ritirata la patente ai fini della sospensione per un periodo da 1 a 3 mesi. Tenta di buttare giù la fidanzata dalla finestra del terzo piano, arrestato un uomo di 32 anni, ha provato a uccidere la moglie a Torino in via Leoncavallo dopo averla minacciata con un coltello, salvata dall'arrivo dei carabinieri, attivate le procedure per il codice rosso. E parliamo dei dati della Fondazione Gimbe. I pediatri sono troppo pochi, in Piemonte ne mancano 109, un numero destinato ad aggravarsi dal momento che ulteriori 45 medici raggiungeranno l'età pensionabile entro il 2029. Andiamo ad Alessandria, nella biblioteca civica, un mappamondo tattile per disabili visivi dal Lions Club Bosco Marengo Santa Croce nel nome di Helen Keller, la donna della luce. Efficientò quasi 1 milione per l'efficienza energetica di 2 scuole torinesi. Gli interventi approvati dalla Giunta Comunale di Torino su proposta dell'assessora Chiara Foglietta saranno realizzati da Iren Smart Solutions. In chiusura al calcio, Toro per la panchina Corsa 2 a Aquilani Abate, e sullo sfondo resta Roberto D'Aversa, sotto contratto fino al 30 giugno. In casa Juve, idea Sorlot, in casa bianconera appunto ai saluti Openda, riprende quota Colomoni. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
3: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
4: Nel centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora, c'è l'osteria popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brera in direzione Piacenza. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori dalle 22 sino alle 5 di domani mattina sulla A32 Torino-Bardonecchia sarà chiuso il tratto tra Chianocco e Borgone per i veicoli in direzione Torino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
3: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
4: Il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura e rinnova la propria casa. Tecnocasa SNC è a Giaveno, dalle fondamenta al tetto. Materiali per l'edilizia pesante, piastrelle in ceramica di marchi storici, un avanzato sistema tintometrico e una vasta scelta di generatori di calore di alta qualità a pellet e legna delle migliori marche. Le trovi qui.
5: E non solo. Il settore termoidraulico con un reparto dedicato, pronto ad offrirti le soluzioni migliori. E poi c'è lo staff da Tecnocasa SNC, professionale, gentile e sempre disponibile. La nostra esperienza di oltre 40 anni ci permette di offrirti solo prodotti di qualità e la giusta consulenza pratica, dal piccolo progetto fino ai grandi lavori.
4: Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosazza Giaveno. Tecnocasa SNC, la solidità di cui la tua casa ha bisogno.
6: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
7: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
6: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 19 e 35 minuti. Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. Sentiamo Alessio Galea.
1: L'accordo di Washington tra Libano e Israele equivale a una capitolazione. Il tranciante giudizio del capo di Hezbollah, Qassem, con cui spiega il no del gruppo sciita alla tregua condizionata israelo-libanese raggiunta sotto l'egida di Trump, che tra i punti prevede zone pilota sotto il controllo esclusivo delle forze libanesi, ma Hezbollah avverte serve il ritiro completo delle truppe israeliane e il ritorno degli sfollati. Nonostante gli annunci, nel sud del Libano sono proseguiti i raid israeliani e i colpi di artiglieria di Hezbollah. Uno di questi, secondo Tel Aviv, ha ucciso un casco blu serbo dell'UNIFIL, feriti altri due peacekeeper. La Farnesina conferma che non vi sono italiani coinvolti. La tregua in Libano si intreccia con i negoziati per la fine della guerra con l'Iran, che subordina ogni accordo con Washington proprio al cessate il fuoco sul fronte libanese. Intanto Trump attacca i quattro deputati repubblicani che hanno votato con i democratici la risoluzione della Camera per il ritiro degli Stati Uniti dall'Iran, definendoli antipatriottici. Il voto non ha effetti pratici, dato il veto presidenziale, ma fotografa le preoccupazioni che serpeggiano sull'andamento della guerra.
0: Caso Minetti, il Quirinale torna sulla grazia concessa all'ex consigliera regionale della Lombardia. Il presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge in una nota. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale, viene precisato, sono state concesse 42 grazie. Solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Il governo fa i conti all'indomani dell'apertura ieri di Bruxelles alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, con scostamento ammesso dai limiti di bilancio dello 0,3% annuo. Tali fondi, si precisa, non potranno essere usati per misure transitorie su accise o bolletta, ma su investimenti per ridurre l'uso di combustibili fossili. Lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare, mette in guardia il ministro dell'Economia Giorgetti.
2: Quanto rappresentato costituisce un risultato importante, atteso l'elevato livello di incertezza che interessa sia l'entità che la durata dello shock energetico in atto e la durata dei suoi effetti economici, che a giudizio di chi vi parla non si sono ancora pienamente manifestati.
0: I 4 braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne di Amendolara, nel Cosentino. Il GIP di Castrovillari oggi ha convalidato il fermo per i 2 cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I 2 in carcere si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'unico sopravvissuto alla strage ha raccontato che i lavoratori sono stati uccisi per essersi ribellati ai caporali, chiedendo un regolare contratto di lavoro. Tra le ipotesi al vaglio, anche uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Tennis, continua a sventolare alto il tricolore al Roland Garros. Domani grande attesa per il derby Cobolli-Arnaldi, che lancerà comunque un italiano in finale. E a Parigi si confermano per il 2º anno consecutivo campioni nel torneo di misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
3: Sara Errani e Andrea Vavassori, insieme praticamente imbattibili per il secondo anno consecutivo sulla magica terra del Roland Garros. Mancava da 8 anni una doppietta nello slam parigino dai tempi di Dodik Chan. Ironia della sorte, una delle vittime, la canadese Gabriela Dabrowski nel 2018 insieme a Mate Pavic, oggi con l'americano Ivan King KO, quest'ultimo l'anno passato insieme alla Townsend. 4-6-6-3-10-4 lo score che esalta la premiata ditta azzurra, due volte anche regina degli US Open, ma domani si riannoda il filo delle emozioni di un altro derby che stavolta lancerà comunque in finale un tennista italiano, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
4: Sono veramente contento di essere qua, sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante, fisicamente sto bene. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
5: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, io solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
3: Nell'altra semifinale saranno di fronte il numero 3 del mondo Sasha Zverev e la sorpresa ceca Jakub Mensik.
0: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: È il momento di partire. Da Blu Vacanze Le Gru trovi ogni giorno offerte imperdibili, vacanze da sogno e promozioni per tutte le destinazioni. Viaggi di gruppo con partenza dall'agenzia, promo mare, biglietteria. Siamo aperti 7 giorni su 7 dalle 9 alle 22. Chiamaci allo 011 70 03 12 per fissare un appuntamento. Oppure vieni a trovarci al centro commerciale Le Gru.
7: Per le tue prossime vacanze, scegli la sicurezza e l'esperienza di Blu Vacanze.
8: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
9: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
8: E per le pareti?
9: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
8: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Arder a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
9: Di Blasi, edilizia e colorificio, soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti, a Susa in corso Stati Uniti 55.
10: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
11: Allora siamo salvi, sono le luci della Taverna Tortuga!
12: Sì!
11: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
13: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 20:02.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura andiamo a caselle. Era la guida in contromano, identificato l'81enne al volante il 19 maggio scorso. L'uomo è stato sanzionato e gli è stata ritirata la patente ai fini della sospensione per un periodo da 1 a 3 mesi. Tenta di buttare giù la fidanzata dalla finestra del terzo piano, arrestato un uomo di 32 anni, ha provato a uccidere la moglie a Torino in via Leoncavallo dopo averla minacciata con un coltello, salvata dall'arrivo dei carabinieri, attivate le procedure per il codice rosso. E parliamo dei dati della Fondazione Gimbe. I pediatri sono troppo pochi, in Piemonte ne mancano 109, un numero destinato ad aggravarsi dal momento che ulteriori 45 medici raggiungeranno l'età pensionabile entro il 2029. Andiamo ad Alessandria, nella biblioteca civica, un mappamondo tattile per disabili visivi dal Lions Club Bosco Marengo Santa Croce nel nome di Helen Keller, la donna della luce. Efficientò quasi 1 milione per l'efficienza energetica di 2 scuole torinesi, gli interventi approvati dalla Giunta Comunale di Torino su proposta dell'assessora Chiara Foglietta saranno realizzati da Iren Smart Solutions. In chiusura al calcio, Toro per la panchina Corsa 2 a Aquilani Abate, e sullo sfondo resta Roberto D'Aversa, sotto contratto fino al 30 giugno. In casa Juve, idea Sorlot, in casa bianconera appunto ai saluti Openda, riprende quota Colomoni. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Radio Frejus Cotton Club, tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
4: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: stuff can wait.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo che la A26 Genova Gravellona-Toce verrà chiusa per lavori tra Borgomanero e Arona verso Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
1: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
0: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lurza a Selvaggio. È proprio qui accanto.
2: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'osteria popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
2: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: words in heavy doses. Sono le 21 e un minuto.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Radio Frejus, la differenza la senti.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofreccia.it.

0: Sta dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Nino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Nino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
1: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
1: Radio Frejus Cotton Club. Tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
2: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: essere sempre informato sulle notizie della tua città, Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: disastro!
1: Non ci voleva!
2: Ma so io cosa fare!
0: Presto venite!
3: Arrivano! Finalmente!
2: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
4: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

Radio Fréjus Cotton Club. Musica particolare per un pubblico speciale.

0: Un attimo di attenzione, prego. Estate in Valle è in fase di preparazione. Pertanto, se siete interessati ad inserire uno spazio pubblicitario, vi invitiamo a contattare al più presto lo 0122 64 06 06. Una nostra incaricata vi darà tutte le indicazioni utili per realizzare una campagna pubblicitaria veramente efficace. Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. Chi non c'è, non ci sarà.
1: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
2: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
1: E per le pareti?
2: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
1: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Arder a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
2: Di Blasi, edilizia e colorificio, soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti, a Susa in corso Stati Uniti 55.
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofreq.

0: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
1: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
0: E per le pareti?
1: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
0: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardere a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
1: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in Corso Stati Uniti 55.
2: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Anche per questa sera Radio Fréjus Cotton Club vi dà la buonanotte e vi rinnova l'appuntamento a domani sera alla stessa ora. E se la serata è stata di vostro gradimento, la prossima volta portate anche degli amici. Grazie a tutti e a risentirci.
1: È 1:30.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.